ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è da fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in spazi, cassa rullante, la mia voce di spazi, bassi, me degli altri.